americano lo fa, ma tu sei andato a Napoli, ma lo... ti hai messo la cappellina, maglietta larga, che cosa, vai facendo i disegni, faccio i muri, scarpetto, jeans larga, un cavallo scito, ma tutta qua la rutola, ma che cazzo è quando mi fai, ti dico questo microfono, ti passi, mi sta via a ballare, ma che vuoi fare, vuoi arrivare, ma che cazzo, vaffa di camarini, sì, vaffa di camarini, mannaggia, capatore, mannaggia.